0: Hit File.
1: Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Fajn Rádio.
2: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
3: Fajn
2: Rádio.
1: Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in.
3: Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn. Fajn Rádio.
3: CZ.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.